c'est une animation Begel Sey Sopé. Begel Sey Sopé, di jafayu animation bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 al djuma djune 20h 21h30 ak sen mbok Serigne Eladji Fall. And len ak sen animation bi di Begel Sey Sopé al djuma djune ak sen mbok Serigne Eladji Fall ngeen di tan khasside yu len neex di ci begel seni xarit seni sopé seni woléré seni ambidjamu al djuma djune 20h 21h30 ak sen mbokk Serigne Eladji Fall begel sey soppé di jottayu animation bu and ak waxtan Serigne Eladji Fall di ci dalal nit ñu ragné ko lool di and ak ñom animation bi di waxtan ak ñom ci fann gëñu yëgutu mbokk yi jottay baangi nonu bu len ko kenn netti begel sey soppé ngeen tan xassida bu la neex begel sey soppé bu ngeen woté ci 88 628 1902 aljuma djurané don fi ci sen radio Benno FM 106.0 20h 21h30 ak

rawatine fofu ci ben teli ci japp seedu ak la ko wa jeppal ndaysan fa la sang fal nek dal dem ci mbokki liberté ci essentiel rampant liberté ci la nek malik jay